stessa, che un po' ritrosa, ma mi piace anch'essa. Eccola, avanti, avanti, mia bella albergatrice.

potere del conte l'autorità, pria ch'io sopporti in pace d'esser da te schernito in questa guisa.